Awangari, che cammina di Shankar. Si li deixam un coixí per a la muntes cavall.